0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: E ringraziamo Luca Catalano che abbiamo appena salutato. Benvenuti, inizia adesso la serata in onda qui su Radio Selene, come sempre in diretta, rigorosamente in diretta fino alle 21. Lasciatemi innanzitutto salutare la nostra compagna di viaggio di Vella, passione mediterranea nel mondo, che avremo modo di conoscere meglio e della quale appunto ci sarà un sacco di cui parlare all'interno di questo appuntamento. Io direi che possiamo cominciare con un gran disco, Easy Lady, Ivana Spagna.
0: Questa è

0: Radio Seleni.
1: 7 minuti dopo le 18 in questo giovedì sera in onda, come sempre qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, tra poco vi porto a Bari, rimanete con noi, non vi dico che cos'è perché è troppo bello. Ascoltiamo insieme In the Dark, Selena Gomez.

0: Jasmine Thompson con Ajor qui su Radio Selene. Andiamo insieme a Bari, dove questa mattina traffico rallentato e diversi automobilisti costretti a frenare improvvisamente sulla statale 16. Non è la prima volta chiaramente che c'è del traffico, ma c'era un motivo, c'era la presenza di alcuni animali sulla carreggiata, e fin qui può capitare, magari un cane, è successo già altre volte. Secondo le segnalazioni, anche i video circolati sui social, gli animali in questione erano 4, 3 pony e un asino, che sarebbero stati avvistati tra le auto in direzione sud. Non è la prima volta che capita qualche disavventura sulla statale 16. Tempo fa, se vi ricordate, abbiamo anche dato notizie che vedevano una volta un uomo nudo che correva in mezzo al traffico, un'altra volta un'auto contromano. Questa volta invece si tratta di questi equini, i 4 probabilmente scappati da qualche terreno o magari qualche area di campagna nelle vicinanze, avrebbero poi continuato a muoversi anche lungo Viale Europa, creando momenti di apprensione per gli automobilisti in transito, che giustamente hanno visto questa scena abbastanza surreale, alla quale sicuramente non erano abituati. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza per segnalare la presenza di questi animali sulla carreggiata. Al momento non si hanno notizie di incidenti o feriti. In corso ancora le operazioni per rintracciare i proprietari di questi 4 animali e mettere in sicurezza ovviamente gli stessi equini.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia con Introvabile. Cari amici, rimaniamo a Bari, questa volta però per una notizia diversa, completamente diversa da quella degli asini sulla statale 16. Parliamo di un ragazzo di soli 17 anni che ha vinto il campionato italiano assoluto di calcolo mentale che si è svolto a Lucca il 10 e l'11 di aprile scorsi. Samuel Stripoli, barese, è uno studente del liceo Arcangelo Scacchi e negli ultimi anni si era già distinto in diverse competizioni nazionali legate chiaramente alla matematica. E questa mattina lui è stato ricevuto dal sindaco Vito Leccese a Palazzo di Città. È un esempio chiaramente per tutti i giovani, perché nel corso dell'incontro il sindaco si è complimentato con lui per questo nuovo prestigioso risultato e per l'impegno che ha dimostrato in un percorso di studio e di approfondimento che rappresenta chiaramente un motivo d'orgoglio per tutta la città. Io allargherei un po', direi anche tutta la regione. Un esempio positivo per tanti ragazzi che chiaramente hanno talento, poi ci vuole un po' di sacrificio, un po' di passione, però poi i risultati arrivano, come ha dimostrato proprio questo giovanissimo ragazzo barese, anche attraverso lo studio e la conoscenza. Questo può portare chiaramente il nome sia della città di Bari ma anche quello dell'intera Puglia al di fuori dei confini della nostra regione o quantomeno della città di Bari, ed è veramente un gran bel risultato. Io adesso non so bene come si svolgano queste competizioni. In matematica arrancavo, non è cambiato molto con l'età, però bravo, molto bravo.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Alice e lui è Francesco De Gregori. A proposito di De Gregori, sembra che finalmente torni ad esibirsi dal vivo dopo la residenza del 2024 al Teatro Out of di Milano. Lui ha deciso di ritornare con Nevergreen Perfette Sconosciute. Sarebbe una serie di concerti molto intimi che si preannunciano come un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto, enorme repertorio di Francesco De Gregori. Questa volta però la residence sarà doppia. Lui ha scelto di essere dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 di novembre ancora al Teatro Out of di Milano. Non ci sono altre date previste in nessun altro posto d'Italia. È vero che insomma ha compiuto da poco 75 anni, quindi non ha voglia magari di attraversare tutto lo stivale, però un concerto intimo, chiamiamolo così, ce lo saremmo meritati anche noi qui in Puglia, almeno uno. Speriamo che cambi idea, che metta qualche data anche qui al Sud Italia.

0: grandi qui su Radio Selene, parliamo di un giovanissimo rapper italiano, Nait, che è venuto fuori con Io Individuo, ovvero questo nuovo album che lo riguarda e che tra l'altro sta scalando molto bene la classifica dei dischi più venduti. È venuto fuori un singolo nuovo che noi stiamo ascoltando da un po', si chiama Forte ed è una canzone scritta e prodotta con Zef, e diciamo che è la canzone d'amore per eccellenza di questo album, che diciamo rientra nel concept, ovvero tendi all'amore con tutte le sue difficoltà. Noi l'ascoltiamo, Nait.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene insieme fino alle 21. Scaricate la nostra app che trovate nel digital store del vostro smartphone in modo da tenerci sempre con voi e poterci seguire in streaming. Adesso arriva Open Light Taylor Swift.

0: Notturni.
1: Malika Ayane qui su Radio Selene, parliamo un secondo di auto, ma di auto veramente belle ed importanti. Parliamo di una Ferrari unica nel vero senso della parola, perché ha una verniciatura speciale che si chiama Signal Green ed è il 2014. Perché ne parliamo? Perché ad ordinarla direttamente alla casa di Maranello è stato Jason Kay, ovvero From Man di Jamiroquai. Detto così magari riuscite a capire bene chi è. Lui è un parco auto immenso, lui adora le Ferrari, le ha piazzate all'interno dei propri video, addirittura se vi ricordate un album, il terzo che era Traveling Without Moving, lui piazzò il Buffalo Man, che è proprio il simbolo di Jamiroquai, all'interno del classico scudetto Ferrari. Bene, la mette all'asta, la vendita è per 4 milioni e mezzo di euro, ancora non è stata comprata, però noi intanto lo ascoltiamo, Jamiroquai.

Giovedì 7 maggio, Radio Selene. Siete su Radio Selene come sempre fino alle 21 in diretta. Tra poco parliamo di orecchiette e tatuaggi. Che cosa c'entrino l'una con l'altra ve lo spiego tra poco, rimanete con noi. Ascoltiamo adesso però due dischi di fila. Emma Marroni insieme ad Arcomi e poi Laura Pausini.

Benedetta Passione, la voce di Laura Pausini qui su Radio Selene. Si parla delle pastaglie di Barivecchia, le signore delle orecchiette che conosciamo tutti molto bene. Una delle voci più divertenti di questa via è venuta a mancare nel 2025, ovvero quella di Vittoria Grimaldi, che è stata immortalata in numerose interviste televisive. Era nota chiaramente per questa sua simpatia e per il suo involontario tormentone La pressione a Cindotta, che è diventato famoso tanto quanto, non lo so, un'esaltazione di uno strapagato calciatore di Serie A, per esempio. Comunque Vittoria è diventata adesso un tatuaggio indelebile sulla pelle di Dominga, che è una giovane donna barese che ha raccontato il motivo di questa bizzarra scelta. Si sente rappresentata dalla signora di Barivecchia, sia perché dentro ha un po' l'animo barivecchiano, da signora che cucina e parla in dialetto per essere simpatica, poi le capita spesso anche al lavoro o nei momenti di stress di dire esattamente quella frase, la pressione a 180. Lo fa per scaricare lo stress, per evitare di arrabbiarsi seriamente e per far capire in maniera scherzosa ai colleghi che forse si potrebbe arrabbiare da lì a breve. Ecco, e quindi ha deciso di fare il tatuaggio, che ovviamente ha fatto il giro del web. L'opera, tra l'altro, è a firma di un'artista barese, Adriana Franco, che senza battere ciglio ha deciso di riprodurre sulla pelle di questa giovane donna il simbolo di una città e, stando al racconto della stessa, anche un simbolo di filosofia di vita. In effetti è così, ed è una appunto delle frasi più famose. Quando sapete che vi state per arrabbiare e magari sentite che vi ribolle il sangue nelle vene, c'è una sola frase: la pressione a 180.

Waker Sombera qui su Radio Selene. Restiamo a Bari, oggi ci stiamo concentrando sulla città di Bari, ma perché arrivano appunto notizie continuamente da quella zona. In questa volta una zona in particolare, un posto in particolare a Bari, ovvero l'aeroporto. In partenza dall'aeroporto di Bari direzione Ibiza c'è un gruppo per un addio al celibato in piena regola. Da qualche tempo infatti pare essersi fatta strada questa nuova moda, ovvero quella di festeggiare l'addio alla vita da single, tanto al maschile quanto al femminile, ma magari non più con una cena in compagnia, ma proprio con un viaggio, anche un weekend fuori porta. E allora può succedere appunto di vedere gruppi di ragazzi o di ragazze che si dirigono appunto verso un volo, possibilmente costi permettendo, anche all'estero, come in questo caso, perché appunto andavano ad Ibiza. Fin qui nulla di strano nel vedere appunto la comitiva che si muove verso l'imbarco. Il problema qual è? Cioè problema, la cosa divertente in realtà è che c'è un video addirittura di questi ragazzi, uno vestito da sposa, che dovrebbe teoricamente essere poi il futuro sposo, con i baffi, lui lì che zizzagava, diciamo così, tra le valigie cercando di arrivare all'imbarco vestito da sposa. Ovviamente la gente intorno si girava, perché è una scena che non si vede tutti i giorni, tant'è appunto che con una premessa così sicuramente ad Ibiza questo addio al celibato noioso non sarà, un po' per il posto e un po' perché la comitiva sta partendo già molto molto bene. Beh, io mi sento di fare gli auguri al neosposo e anche alla sposa che avrà visto il video. E un giorno

0: le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Giovedì sera qui su Radio Selene insieme come sempre fino alle 21 e adesso conosciamo meglio insieme la nostra compagna di viaggio, ovvero Divella, passione mediterranea nel mondo. Ho una domanda per voi: vi piacciono le novità, ma quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, a grande richiesta e finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Che meraviglioso pezzo Trouble e Coldplay dal 2000 qui su Radio Selene, le 19:33 minuti in punto, e noi diamo un'occhiata a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì, pressione debole, la giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità ben presente provocherà delle precipitazioni irregolari, soprattutto al mattino. Temperature massime comprese tra i 17 e i 20 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni, venti moderati e mari poco mossi.

0: Spotlight, la voce di Prince qui su Radio Selene. Dunque, vi è piaciuta parecchio la notizia che vede appunto lo sposo vestito da sposa all'aeroporto di Bari mentre si reca all'imbarco per andare ad Ibiza per chiaramente l'addio al celibato, tant'è che si parlava appunto di moda e da Bisceglie Angelo ci ha inviato dei vocali che adesso ascoltiamo insieme.
1: Se mio figlio si sposa fra poco ed è in partenza per Amsterdam.
0: Bene.
1: Con degli amici per l'addio al celibato.
0: Allora vedi che effettivamente è una moda che sta prendendo piede, diciamo ragazzi, diciamo, nel senso che probabilmente visto che sono in età da matrimonio, almeno 30 anni io credo ce li abbiano. Inoltre Angelo ci ha anche inviato una foto del figlio vestito da suora con gli occhiali da sole e la barba. Io alla sposa, alla suora, quindi è molto goliardica questa cosa di decidere appunto di presentarsi così per l'addio al celibato. I nostri migliori auguri, chiaramente. Noi continuiamo con la nostra musica. Arriva Heroin, nuovissimo singolo dei Maroon 5.

0: viaggio verso il paradiso.
1: E siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questo giovedì sera in onda qui su Radio Selene. Ovviamente ringraziamo la nostra amica e compagna di viaggio di Vella, passione mediterranea nel mondo, che ritroveremo domani. Torniamo appunto domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao a tutti.
2: C'è